Sau così de che morto foie, sai si è cara de chiate se to gene, de chi che ti chiama to collaborato andano, che chi me denno, che chi chiama, ma di marandra, tecnicien grede e san filcicane su curtur, car regi d'antenne, Jimta Roger, che cabin tecnic Mahmoud Gassare, mre, stagiaire ma Yusuf Adraman Mahmoud Chik. Car mi cura dana sale Mahmoud Sale, a detena che tenanda Umar Idris Umar era la balan la brandek. Alla che soffi che era casato zor de chi e di grembe che ne fa dondok. Amma c'è trana la cofricina a moshana la scifana tendama nidica alla rahamgeno. Sato zo sawa sawa udurfa de salali. Gannagwene, sato zo sawa sawa kargu di sharafe kalla cioe gannagwene. Assalamu alaikum.